Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Radio Icaro.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 13 aprile 2025, domenica delle palme, domenica di gloria ma anche di passione, ecco. E in questa mattinata andremo a recitare, a leggere, a meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca, e lo faremo con tanti ospiti. Abbiamo uno studio numero uno davvero davvero gremito. Innanzitutto voglio dare il buongiorno e un ben ritrovato a un caro amico, un caro ospite, a Jacopo Riceputi. Jacopo, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ben arrivato. Poi abbiamo Marco, una new entry, buongiorno, buona domenica anche a te.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Giuseppe, ovviamente, buongiorno anche a te, buona domenica.
4: Cari amici, da Giuseppe un buongiorno a tutti voi, ovunque ci state ascoltando in questo momento, e un grande saluto anche agli ospiti presenti qui quest'oggi in studio, e do anch'io il benvenuto a Marco, una novità assoluta in una radio.
1: Esattamente, Giuseppe. E poi i due fratelli, Federico Melfi e Luca Melfi, buongiorno a tutti e due, buona domenica, ben arrivati.
5: Buongiorno,
6: buongiorno.
5: Buona domenica, è stato un clamoroso ritorno.
1: Sì, un clamoroso quanto gradito. E poi non è finita, perché alla regia dall'altra parte del vetro salutiamo Gianluca, buona domenica anche a te, e l'encomiabile e immancabile...
7: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio.

spirito di sapienza. Spirito di intelletto. Spirito del consiglio. Spirito di fortezza. Spirito di scienza. Spirito di pietà. Spirito del timor di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, la comunione dello Spirito sia con tutti voi. Certi che lo Spirito Santo oggi visita il cuore di ciascuno di noi, in modo particolare di tutti coloro che ricevono la cresima. Chiediamo a Gesù di liberare il nostro cuore dai peccati, perché possiamo essere pronti all'ascolto della parola di Dio e alla comunione con Lui.

0: preghiamo.
1: Preghiamo.
0: O Padre, che prometti vita e salvezza ad ogni uomo che desiste dall'ingiustizia,
1: donaci gli stessi sentimenti di Cristo,
0: perché possiamo donare la nostra vita
1: e camminare con i fratelli verso il tuo regno,
0: per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
1: e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio.
1: Con le persone che desiderano sedersi e sono senza posto, accedendo all'atrio esterno, dove c'è il chiostro, ci sono due sale con i maxi schermi e la possibilità di sedersi e seguire tutto perfettamente.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

dalla lettera, della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.
2: Bene, ciao a tutti.
3: Guardate, mi sono scritto un foglio per non essere lungo, però vediamo una che mi è simpatica. Se sono troppo lungo, Teada, fai così.
2: Capito?
3: Va bene? Se ti stufo, quando ti stufi mi fai don. Basta.
2: Allora, la prima cosa
3: che volevo dirvi è questa. Oggi è un Vangelo molto particolare, perché c'è un Gesù un pochino su di giri.
2: Ha appena
3: ribaltato tutte le cose nel Tempio, ha fatto un po' di confusione
2: perché ce l'aveva con chi nel Tempio
3: doveva essere un po' un esempio, e invece utilizzava il Tempio per vendere delle cose, per farci la cresta e guadagnarci.
2: Era in una situazione non facile e quindi ha fatto questo ribaltone.
3: Pochi versetti dopo c'è questo racconto dove lui parla ai capi dei sacerdoti. Gesù spesso fa queste due categorie.
2: Anche perché quelli che lo hanno accolto di più non erano quelli del Tempio.
3: Quindi normalmente nelle parabole che racconta i personaggi che appaiono più simpatici sono quasi sempre i pubblicani, le prostitute. Ma perché questi personaggi lo hanno accolto, quindi Gesù non è che loda quello che facevano.
2: Loda
3: il fatto che si sono convertiti e che hanno cominciato a seguirlo. Naturalmente hanno smesso di rubare e di prostituirsi.
2: Non li loda per le cose che facevano, ma li loda perché sono riusciti a riconoscerlo.
3: Però questo testo, avete sentito, comincia con un richiamo di Gesù alle persone che lo ascoltano, soprattutto rivolgendosi al primo personaggio della parabola, dice: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Quindi se vi ricordaste solo questo, di tutte le cose che io dico adesso, di tutto il rito che Gesù ci chiama figlio,
2: Che Dio ci chiama figli, è già una roba grossa.
3: Se noi ci portiamo a casa questa cosa qua, che non ci dimentichiamo che siamo tutti figli di Gesù, figli di Dio, tutti, è già una cosa grandissima.
2: Oggi ho contato bene, siete 68 e 3 adulti.
3: Vi abbiamo preparato una pergamena bellissima.
2: Però non è che vi diamo un diploma oggi.
3: E secondo me questa parabola ci aiuta a capire una cosa importantissima dell'essere cristiani. Facciamo noi le tappe perché abbiamo creato un sistema educativo anche dal punto di vista cristiano. Ma direi che queste tappe non servono quasi a niente.
2: È bella la giornata di oggi per voi?
3: Io non mi ricordo niente della cresima. Sono dovuto andare a vedere in questi giorni perché mi sbagliavo anche. Chi è che mi ha cresimato?
2: È uno che si chiama Lanfranchi.
3: Pensavo mi avesse cresimato uno che si chiamava Aldo, perché nella foto che avevo a casa mia c'è tutta la pelata dietro, mi sembrava un prete, invece era un altro. La cresima un signore che si chiama Fausto Lanfranchi, che era un santo e che adesso non c'è più, era veramente un prete santo. Ma io non mi ricordo niente di quel giorno. La cosa che mi ricordo più di tutti era che c'era una catechista che mi voleva un bene dell'anima e che mi ha guardato per tutta la cresima perché aveva capito che io ero molto teso. Allora lei mi guardava e mi faceva:
4: Stai tranquillo,
3: ti tiro tesissimo, perché mio babbo mi aveva fatto anche da catechista, quindi era un disastro sbagliare qualcosa. Voi non vi dovete preoccupare di questo. Ma invece di che cosa? La parabola di oggi ci mostra un Dio che dice: oggi vieni a lavorare nella mia vigna. Questa cosa invece è importantissima. Tutti i giorni della vostra vita sono questo oggi.
4: È il
3: giorno buono per dire di sì a Gesù.
4: Avete visto
3: che questo qua inizia dicendo di no? È un personaggio molto vero, molto sincero. Quando il padrone della vigna gli dice: vai a lavorare nella vigna, questo dice: non ne ho voglia, è un duro questo.
4: Però
3: poi si pente e va a lavorare nella vigna.
4: Questo per me è una cosa bellissima.
3: Il nostro Dio è un Dio che ci aspetta. Non ha problema neanche se gli diciamo di no, però ogni giorno ci propone di dire di sì.
4: Questa cosa
3: è importantissima, è importante per i vostri padrini, le madrine, per i genitori, per tutti.
4: Perché
3: secondo l'idea di Gesù,
4: noi ci realizziamo solo se
3: in noi
4: impariamo ad amare
3: e prendiamo su di noi i sentimenti di Cristo Gesù. Questa cosa prima la facciamo meglio è.
4: E tutte le pratiche religiose che sono la cresima, i sacramenti,
3: sono strumenti che ci servono per far questo.
4: Però
3: è urgente che noi entriamo in questo lavoro,
4: che entriamo in questa vigna del Signore.
3: Ripeto,
4: non si ferma
3: di fronte ai nostri no, il Signore
4: ci porta
3: avanti.
4: È molto
3: sereno anche se noi diciamo non ne ho voglia,
4: oppure
3: se diciamo tu non mi interessi o addirittura non esisti. Il Signore continua ad amarci,
4: continua
3: a pensare che noi siamo dei figli.
4: Però
3: l'importante è che prima o poi questa scelta la facciamo,
4: anche perché
3: è la scelta che cambia la nostra vita.
4: Secondo me
3: Noi oggi
4: riceviamo
3: due cose grandi, un po' lo dicevo anche nella messa di ieri sera, lo Spirito Santo
4: che serve proprio a darci forza per dire questo sì,
3: e la comunione che
4: è la grazia della comunione di Dio che entra direttamente in noi.
3: Che cosa gli potete chiedere a Dio?
4: Pensateci bene,
3: vi lascio qualche secondo, proprio due secondi, così ci pensate.
4: Oggi siete
3: di fronte a un Dio che vi chiama figli,
4: che vi dona lo Spirito Santo
3: per trovare la forza di essere dei buoni cristiani
4: e che entra in comunione con voi
3: perché vuole donarvi una grazia.
4: Cosa possiamo chiedergli a Gesù?
3: Pensate un attimo, io vi dico cosa gli chiedo io quotidianamente.
4: Ci avete pensato tutti?
3: Tanto non vi interrogo,
4: ci pensate per conto vostro,
3: anche i grandi.
4: Lo Spirito Santo
3: ci serve
4: per capire
3: che siamo figli di Dio
4: e per essere
3: noi stessi,
4: nella essenza più profonda,
3: esseri
4: capaci di amare
3: e spinti
4: da Dio a donare la vita per gli altri.
3: Una cosa grossa
4: questa.
3: Quindi io tutte le mattine quando mi sveglio dico: Spirito Santo,
4: aiutami
3: ad amare quello lì,
4: aiutami
3: a perdonare quello di là.
4: Spirito
3: Santo, fammi
4: non eliminare questo di qua.
3: Chiedo allo Spirito Santo che
4: mi continui
3: a dare la forza di volere bene, di amare,
4: di dare la vita per qualcuno.
3: E invece
4: la grazia
3: della comunione
4: ci serve
3: per cambiare dentro.
4: Ci sono tanti aspetti
3: della nostra vita
4: che per stare meglio noi e gli altri, per avere i sentimenti di Cristo Gesù, noi da soli, anche se ci impuntiamo, siamo caparbi, andiamo dal miglior psicologo, adesso c'è la pubblicità, uno bravo, non c'è nessuno così bravo. Perché quando il vizio, il peccato ci prende il cuore, noi abbiamo bisogno della grazia di Dio per convertirci. E l'altra cosa che dico al Signore, convertimi, aiutami a non fare più quel peccato, dammi la forza di non ripetere quella fragilità, perché queste cose ci fanno male dentro.
5: Vi dico l'ultima cosa.
4: Sono andato bene come tempi?
5: Sono
4: lungo?
5: Va bene
4: per adesso.
5: Quello che vi
4: dicevo prima è fra qualche anno probabilmente non solo non vi ricorderete l'omelia, ma qualcuno di voi neanche la faccia di chi ha fatto la cresima, tanto questa è un'esperienza che io ho già fatto, quindi è una cosa che purtroppo capita, anche perché adesso siete anche emozionati. Direi che va bene così, non succede niente se ci dimentichiamo queste cose, perché l'importante è che non ci dimentichiamo che Gesù ci ama e che il Padre ci chiama figli. Se ci scordiamo il prete non fa niente,
5: ma
4: Non dimenticate di questo però, che Dio non si stanca di noi, mai. Questa cosa è una cosa che io sto scoprendo in questi anni. Dio non si stanca mai di noi. E anche se ci allontaniamo, Lui è lì, come avete presente quel gesto che si fa con le dita così? È lì così che dice, quando è che mi dirà di sì? Quando è che mi dirà di sì? Quando è che mi dirà di sì? E sì si può dire in 300 modi, e non è che dovete fare i preti o qualcos'altro. Il sì si può dire ogni volta che voi scegliete di essere credenti e di dare la vita per qualcuno. In qualsiasi situazione della vostra vita voi siate, potete scegliere di rimanere nell'amore di Gesù, di rimanere in comunione con Lui. E adesso noi facciamo tre cose. Il primo diciamo il credo, poi i sacerdoti invocano lo Spirito Santo tutti assieme su di voi, e poi dopo, riceviamo l'olio del crisma che è il segno proprio della presenza di Dio nella vostra vita. Poi farete la comunione, la seconda cosa.
5: Davvero
4: entrate in relazione con Gesù, chiedetegli la grazia più grande che desiderate per cambiare il vostro cuore, per diventare migliori secondo il suo disegno. Chiedetegli la forza di essere dei testimoni.
5: Questa è un'avventura
4: che comincia,
5: quindi non è
4: finito la scuola, diploma. Bellissimo, abbiamo trovato una pergamena super bella.
5: Da qui
4: parte un'avventura che è fantastica, perché lo Spirito Santo non è una cosa che muore oggi, anzi è la presenza di Dio viva ogni giorno nella vostra vita.

0: Ci alziamo tutti in piedi.
1: Prendete il libretto a pagina 8.
0: Come ha detto Matteo, a pagina 8 c'è la professione di fede e il rinnovo delle promesse che abbiamo già vissuto nel giorno del battesimo. La prima cosa, diciamo, rinuncio, la richiesta davvero della grazia di Dio, come vi dicevo, che ci doni il regalo di rinunciare al male e poi la fede in Dio. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione e in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno della Pentecoste.
1: Credo.
0: Credete nella Santa Chiesa Cattolica, alla comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: Allora invito i sacerdoti a imporre le mani durante questa preghiera. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Adesso noi preti invochiamo lo Spirito Santo e questo è il momento in cui chiediamo a Dio di venire nelle vostre vite in maniera speciale. Quando alziamo le mani così, facciamo questa invocazione. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci mettiamo davanti.
1: Ora, con l'aiuto dei catechisti e dei capi e degli educatori, secondo quello che abbiamo fatto le prove ieri, ci mettiamo in fila per ricevere il sacramento della cresima.
2: Sì. Rimanete qui.

questo momento di preghiera nella conferma dello Spirito Santo per voi bambini, per i vostri padrini, per i vostri genitori. Verrà consacrato tra poco dalle preghiere che ora rivolgeremo al Signore. Coloro che devono leggere la preghiera sono invitati a venire su.

0: ci affidiamo a Gesù, preghiamo in modo particolare per tutti questi ragazzi, per le loro famiglie, e diciamo ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, infondi potenti doni dello Spirito Santo su tutti noi ragazzi che oggi riceviamo i sacramenti della Santa Comunione e Santa Cresima, sulle nostre famiglie, sui padrini e le madrine e su tutto il popolo di Dio. Per questo ti preghiamo.
2: Signore Gesù, ricordati dei poveri, di chi non ha una casa o un lavoro. Fa che incontrino sempre persone generose, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
3: Signore Gesù, per opera dello Spirito Santo, ispira nel cuore degli uomini e dei governanti il prezioso desiderio della pace. Per questo ti preghiamo.
4: Signore Gesù, per la forza dello Spirito Santo, suscita negli insegnanti ed educatori le virtù necessarie perché anche la scuola sia un luogo di incontro e di fratellanza. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù, che hai scelto Papa Leone alla guida della tua Chiesa, e fondi su di lui tutta la luce dello Spirito Santo, sul nostro Vescovo Nicolò e su tutti i sacerdoti, diaconi, ministri e catechisti, perché compiano sempre la tua volontà. Per questo ti preghiamo.
0: O Padre, che ci chiami a lavorare nella vigna, purifica, accogli le nostre preghiere ed esaudiscile secondo il sapiente disegno della tua bontà, per Cristo nostro Signore. Ci possiamo sedere per l'offertorio.

su questo altare con il pane e il vino portiamo tutte le nostre vite. Gesù veramente, se noi ci doniamo a Lui, ci trasforma. Avete portato anche queste piccole casine incollate su una roccia, perché il tema, diciamo, principale del cammino dell'anno era quello di costruire la nostra vita sulla roccia della parola di Dio. Ma il primo passo è fidarsi di questa cosa, che Dio ci vuole trasformare dentro a sua immagine. E la seconda lettura oggi diceva questo. E quindi davvero con i nostri pensieri, con i nostri cuori, siamo tutti su questo altare oggi. E Gesù ci vuole trasformare sempre di più a immagine di Dio. Dio ci vuole trasformare sempre di più a immagine del Figlio, che è Gesù. Ecco, ci alziamo in piedi e preghiamo. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Nell'ultima cena, con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, Agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. Nell'Eucarestia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione partecipiamo alla speranza della mensa gioiosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendirà perfetta nell'amore l'unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei tuoi figli, che rigenerati nel battesimo, oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo, custodisci in loro il dono del tuo amore. Ricordati di questi tuoi figli che oggi, per la prima volta, raduni alla mensa della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci.

0: per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, proprio come ci ricordava il Vangelo, perché siamo Suoi figli tutti assieme, possiamo chiamarlo come Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: Scambiatevi un gesto di pace.

Pace sia, pace voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri. Pace sia, pace voi, la tua pace sarà.

Con la celebrazione dell'Eucaristia, ragazzi, è un rito tutto intero, però ci sono dei momenti unici dentro questo rito. Quando il prete, ad esempio, mette le mani così, che si chiama epiclesi, e quando spezza il pane, e tutti assieme recitiamo questa preghiera che è importantissima. Quando si recita questa, la nostra mente, il nostro cuore dovrebbe veramente essere tutto concentrato e unito al cuore di Gesù quando recitiamo l'agnello di Dio e il prete spezza il pane. Adesso lo recitiamo tutti assieme. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, se io sarò salvato.

Ora è arrivato il momento più bello, dove ricevete per la prima volta il corpo di Gesù e diventate voi stessi corpo di Gesù. Quindi in questi 5-10 minuti sia veramente la gioia più grande per voi bambini. Come abbiamo detto, ci mettiamo in fila come per quando abbiamo ricevuto la cresima. I padrini rimangono sotto i gradini, ricevono la comunione, i bambini salgono. Invece chi è in fondo, chi è dietro, chi è nelle sale, aspetta il ministro più vicino.

0: Siete pronti?
1: Preghiamo.
2: Preghiamo.
0: Dov'è Vittorio? Manca Vittorio. Dov'eri Vittorio?
2: Mi mancava un prete, scusate.
1: Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Qualcuno incontrandomi stamattina mi diceva: sei agitato, Don? Io gli dicevo: no. Qua abbiamo delle bombe di catechisti, diaconi, cori.
0: Io non ho fatto niente.
1: Ero rilassato.
0: Emozionato, tanto,
1: però molto rilassato perché bisogna veramente ringraziare il Signore perché le nostre comunità ancora hanno tante persone che si spendono,
0: che donano il loro tempo,
1: la loro vita.
0: Anche fuori dalla Chiesa,
1: perché quando come credenti si spendono negli asili, nelle scuole,
0: comunque sono un bel segno
1: della presenza di Dio, e per questo mi sento davvero di ringraziare tutti.
0: E dentro una celebrazione
1: come l'Eucaristia e la Cresima, secondo me,
0: anche voi più giovani
1: che oggi l'avete ricevuta,
0: potete vedere
1: che davvero c'è spazio per essere testimoni in ogni realtà della vostra vita e anche nella comunità. Crescendo potete prendervi a cuore delle situazioni, accompagnare i più giovani,
0: rendere
1: più bella una chiesa, cantare,
0: preparare
1: una festa, cucinare anche. Abbiamo dei cuochi sopraffini.
0: Quindi davvero
1: dentro la comunità
0: c'è spazio
1: per i carismi di tutti, e per questo mi sento di ringraziare di cuore.
0: Chiediamo
1: che davvero lo Spirito Santo scenda nelle vostre vite.
0: Il Signore
1: sia con voi.
3: E con il tuo Spirito.
1: Dio sorgente di ogni luce,
0: che ha illuminato
1: i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore,
0: oggi vi rallegri
1: con la sua benedizione
0: e vi ricolmi
1: sempre dei doni del suo Spirito.
0: Amen.
1: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
0: Amen.
1: Lo Spirito Santo che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa
0: vi renda
1: perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza,
0: fino
1: alla visione beata del cielo.
0: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
4: Amen. Prima del commiato finale, permettetemi da parte di tutti noi
5: alcuni ringraziamenti.
4: Intanto grazie ai vostri genitori che vi hanno fatto questo dono,
5: perché è loro il dono più grande
4: che è la vostra vita e la vostra cura.

Il secondo grazie lo facciamo e lo diciamo ai padrini e alle madrine perché non sanno quello che hanno sottoscritto oggi.

0: Un grazie a questo bellissimo coro che ci ha fatto cantare e pregare insieme.
1: Grazie anche ai nostri sacerdoti perché ci accompagnano ogni giorno della loro vita, ogni giorno della loro vita.
0: E l'ultimo grazie, ma deve essere il più bello, il più forte di tutti, ai vostri catechisti, capi scout ed educatori.

0: Il Jeep.
1: Ringraziamo anche tutti coloro che sono stati alla regia, che hanno permesso a chi è nelle sale di vedere e ascoltare. Grazie. Grazie davvero, Jeep.
2: Una chiesa, una comunità è tale solo se tante persone si spendono per il bene di tutti.
1: E oggi, secondo me, è stata una bella dimostrazione.
2: Grazie ancora.
1: Le ultime due informazioni che do sono queste. Mentre ci sarà il canto finale, rimanete nelle panche perché i vostri catechisti ed educatori vi consegneranno un dono prezioso, che è una pergamena sul quale è inciso il vostro nome. Non è generalizzato uguale per tutti, c'è il nome di ciascuno e ci sarà un piccolo regalino che potrebbe essere il segno, il simbolo da portare ogni giorno per testimoniare ciò che avete vissuto oggi.
2: Il secondo e ultimo avviso,
1: alla fine, quando è finito il canto, ci mettiamo tutti qua sui gradini per una bella foto, così anche i vostri genitori e padrini si possono sbizzarrire in questa foto.
2: Siate testimoni del Vangelo con la vostra vita, andiamo in pace.
1: Grazie a Dio.
0: Grazie.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 13 aprile 2025, domenica delle palme, domenica di gloria ma anche di passione, ecco. E in questa mattinata andremo a recitare, a leggere, a meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca, e lo faremo con tanti ospiti. Abbiamo uno studio numero uno davvero davvero gremito. Innanzitutto voglio dare il buongiorno e un ben ritrovato a un caro amico, un caro ospite, a Jacopo Riceputi. Jacopo, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ben arrivato. Poi abbiamo Marco, una new entry. Buongiorno, buona domenica anche a te.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Giuseppe, ovviamente, buongiorno anche a te, buona domenica.
4: Cari amici, da Giuseppe un buongiorno a tutti voi, ovunque ci state ascoltando in questo momento. E un grande saluto anche agli ospiti presenti qui quest'oggi in studio, e do anch'io il benvenuto a Marco, una novità assoluta in una radio.
1: Esattamente, Giuseppe. E poi i due fratelli, Federico Melfi e Luca Melfi, buongiorno a tutti e due, buona domenica, ben arrivati.
5: Buongiorno,
6: buongiorno.
5: Buona domenica, è stato un clamoroso ritorno.
1: Eh sì, un clamoroso quanto gradito. E poi non è finita, perché alla regia dall'altra parte del vetro salutiamo Gianluca, buona domenica anche a te, e l'encomiabile e immancabile Alex Lesi da Fiumicino. Alex, ciao. Buongiorno e buona domenica.
7: Buona domenica.
1: Tutto bene, come stai?
7: Benissimo.
1: Va benissimo, va benissimo. Accompagnerà il nostro regista in questa puntata domenicale. I social li abbiamo detti, Giuseppe?
4: No, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Esattamente, potete visitarci, cliccare un mi piace, condividere, scriverci, insomma, potete fare quello che volete. Ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia. Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, andiamo a recitare insieme la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. A tutti buon ascolto e buona preghiera. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:
5: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
1: E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
5: prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio.
1: Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
5: questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
1: E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo:
5: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
1: Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
5: il re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra di voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come lui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
1: E Pietro gli disse:
4: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
1: Gli rispose:
5: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi.
1: Poi disse loro:
5: Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
1: Risposero:
6: Nulla.
1: Ed egli soggiunse:
5: Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
1: Ed essi dissero:
6: Signore, ecco qui due spade.
1: Ma egli disse:
5: Basta.
1: Uscì e andò come al solito al monte degli ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro:
5: Pregate per non entrare in tentazione.
1: Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
5: Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro:
5: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
1: Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
5: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo?
1: Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
6: Signore, dobbiamo colpire con la spada?
1: E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
5: Lasciate, basta così.
1: E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
5: Come se fosse un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è la vostra e il potere delle tenebre.
1: Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse:
2: Anche questi era con lui.
1: Ma egli negò dicendo:
4: O donna, non lo conosco.
1: Poco dopo un altro lo vide e disse:
2: Anche tu sei uno di loro.
1: Ma Pietro rispose:
4: O uomo, non lo sono.
1: Passata circa un'ora, un altro insisteva:
2: In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo.
1: Ma Pietro disse:
4: O uomo, non so quello che dici.
1: E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
6: Fa il profeta, chi è che ti ha colpito?
1: E molte altre cose dicevano contro di lui insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
6: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi».
1: Rispose loro:
5: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio».
1: Allora tutti dissero:
6: «Tu dunque sei il figlio di Dio?»
1: Ed egli rispose loro:
5: «Voi stessi dite che io lo sono».
1: E quelli dissero:
6: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
1: Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
6: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re».
1: Pilato allora lo interrogò:
6: «Sei tu il re dei Giudei?»
1: Ed egli rispose:
5: «Tu lo dici».
1: Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
6: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna».
1: Ma essi insistevano dicendo:
6: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui».
1: Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
6: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà».
1: Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
6: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba».
1: Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano:
6: «Crocifiggilo, crocifiggilo!»
1: Ed egli per la terza volta disse loro:
6: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà».
1: Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
5: «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno i giorni nei quali si dirà: beati le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: Copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
1: Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
5: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
1: Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo:
6: Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio l'eletto.
1: Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
6: Se tu sei re dei giudei, salva te stesso.
1: Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
3: Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi.
1: L'altro invece lo rimproverava dicendo:
3: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male.
1: E disse:
3: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
1: Gli rispose:
5: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
1: Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
5: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
1: Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
5: Veramente quest'uomo era giusto.
1: Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose alla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservavano il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Parola del Signore. Cari amici, ecco, abbiamo recitato, abbiamo letto, pregato e meditato insieme la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca in questa domenica 13 aprile, domenica delle Palme. Io voglio ringraziare tutti voi per essere stati in nostra compagnia, in nostro ascolto, per aver pregato e meditato insieme a noi, e voglio ringraziare davvero uno a uno anche tutti i ragazzi e tutti gli ospiti che sono qui in questa mattinata ad affollare lo studio, a partire da Jacopo.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie anche a te, Marco, per la tua partecipazione.
3: Grazie a voi.
1: È stato un piacere accoglierti. Grazie ovviamente anche a te, Federico e Luca.
5: Grazie,
4: è stato un piacere.
8: È stato un piacere.
1: E ovviamente salutiamo e ringraziamo anche Alex Lisi ancora una volta. Assolutamente, quando vuoi Alex sei sempre il benvenuto. Ovviamente Gianluca alla regia, che salutiamo. Giuseppe, diamo qualche avviso e i social e la Santa Messa.
4: Sì, prima di tutto volevo ringraziare di cuore tutti voi cari amici che avete voluto partecipare. Siamo nella puntata più importante dell'anno, come abbiamo sempre detto, E dunque, per quanto riguarda gli avvisi, è ancora tuttora in corso al santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano e la due giorni del deserto delle Palme, che si concluderà oggi pomeriggio. E mercoledì 16 aprile ritorna il gruppo Amati, sempre presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano, tenuto da Suor Maria Rosa Piombino. E la prossima settimana, Pasqua di Resurrezione, sabato sarà interamente dedicato alle confessioni qui nella parrocchia di Santa Lucia.
1: E ecco, ti interrompo un attimo, Giuseppe, non dimentichiamo anche la processione del Venerdì Santo a partire dalle ore 23.
4: Esatto, che partirà dalla chiesa della Madonna Rossa per concludersi a Castelvecchio.
1: Esatto, ecco, e se sei d'accordo io interpellerei un attimo anche Alex Lisi per quanto riguarda il programma della Settimana Santa del Triduo per quanto concerne la parrocchia del Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. Ecco, vediamo un attimo se riusciamo a sentire Alex. Ecco,
8: allora, sì, il programma e il Triduo Pasquale è questo: che giovedì santo alle ore 16 ci sono le confessioni e le benedizioni delle uova, alle ore 20 Santo Rosario, alle 20:30 Santa Messa della Cena del Signore con la manda di piedi dei bambini, dei gruppi di catechismo di quarta e quinta elementare, e alle 9:15 l'adorazione eucaristica. E al Venerdì Santo anche noi facciamo la Via Crucis per le vie del paese, partendo a partire dalle ore 20:30 con la liturgia della croce. E invece Sabato Santo sempre alle 15 confessione e benedizione uova, alle 21:30 la veglia pasquale e niente, dopo la domenica sempre in solito orario alle 10:15.
1: Molto bene Alex, anzi cogliamo anche l'occasione per salutare e fare gli auguri di una buona Pasqua anche a Don Vittorio Mancini, ecco, assolutamente. Giuseppe, ci rimane la Santa Messa. Ecco.
4: Sì, che a partire dalle ore 10, che potrete seguire sul canale YouTube della parrocchia qui di Santa Lucia, per finire ricordi social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola.
1: Benissimo, benissimo Giuseppe, non ci resta quindi che augurare a tutti una buona giornata e una buona domenica.
0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
9: Radio Icaro Rubicone.

Silvia non sente. Oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma

0: Radio Icaro Rubiconi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.